già guardi per scivare, non darsi dare, che hanno soldi e soldi, tabs me con te, se ne vuoi sedere, se ci ne vuoi sprapere con la nostra voce, deja me, voglio scrivere, non è preso un danno, è espressione, se non si, io ho provato amore presso lui, desperte alerta mortal. Aí é com bem, vem de mal, deixa que vai cair, se você pode vir com a mão explodir. Mudar o visual, prazer na paz no sol, e pó

Asugar Fanta. Io. Ah, no, è ci porto, va. Da come a te non va. Non so ma si non va. Paru. Come se non so, ma ci è giù.

Giuccia di me, Giuccia, c'è un solo risultato. Il sapo, c'è un solo, c'è la cosa che non lo so, è la vostra cosa che non lo so. Ma che se non c'è ci vuole, se non c'è ci vuole. Quando fa la boa, se mi esco di noi, la spina, tu sdenti, una quantità non è. Ehi, capo di cavaco, sono io, uno dos cascos, pego o centro, se sei, sto sovato.